0: Sì, sì, vuoi uscire? Aveva una cagnolina bianca. Un miscuglio di razza, era molto speciale.
1: She says, I had a little white dog, a mongrel, all white, a very special one.
0: Si chiamava Lyra.
1: She was called Lyra.
0: Aveva la stessa altezza di una gatta, molto fine.
1: She was as big as a cat, very elegant.
0: Gli avevo comprato un collare rosa con delle gemme false, no? Per carità.
1: I had bought her a pink necklace with fake gems. Well, it was a cat's necklace.
0: Era per i gatti, ma gli stava così bene.
1: But it was perfect for her.
0: E sai? Non aveva bisogno del guinzaglio, mi seguiva dappertutto e capiva tutto quello che dicevo.
1: She says, she didn't need a leash. She followed me everywhere and she understood everything I said.
0: Cantavamo insieme.
1: We used to sing together.
0: E ballava dritta dritta.
1: And she danced on her two tiny hind legs.
0: Il fantastico è che mi accompagnava tutti i giorni a scuola e se ne tornava a casa da sola.
1: Every morning she came with me to school and returned home alone, amazingly enough.
0: Un giorno ci stavamo avviando per la scuola, come tutti i giorni, no? E a un certo punto ha cominciato a correre, abbaiando.
1: One morning, as we were on our way to school, she suddenly took off running and barking. She was getting dangerously close to the road. Maybe she spotted another dog or something. I don't know.
0: La chiamai perché non sembrava accorgersi delle tante auto che andavano veloci, no?
1: I yelled her name. I saw that she hadn't noticed the cars driving very fast and very close to her.
0: Un furgone bianco l'ha stravolta e l'ha spezzata in due. Così, proprio sotto i miei occhi.
1: A white van knocked her down and drove over her, splitting her in two.
0: Sono rimasta paralizzata. E poi ero lontano, gridavo, singhiozzavo senza poter respirare.
1: I was stunned. Did not move. I shouted, I cried, I wept. I could not stop weeping.
0: Allora ho corso fino alla scuola senza girarmi più, piangendo. E piangevo.
1: Then I ran all the way to school without looking back once.
0: Ho pianto per giorni e giorni.
1: And I cried for days and

0: La mamma, stufata dai miei pianti, un giorno mi ha detto: ma che piangi così? È solo un cane, dai. E sono sicura che non piangerai così alla mia morte, questo?
1: Quando mamma data fatta, quando mamma data fatta.
2: My mother, tired of hearing me weeping, told me one day, "Stop crying like that, it was only a dog. I'm sure you won't cry like that for me when I die."

0: Il tempo è passato e ho lasciato l'Italia per fare l'attrice. E non ci sono tornata più.
1: Time passed and I left Italy to become an actor, and I never went back there.

0: protest apnée.
1: Il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il percute, il